rapaso bajura sinyo ibafuli lisenza karere kontenda ibota natimbora utulari maswa soferi jombore.